L'estate s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla. Il caldo scioglie i movimenti in gocce, il caldo scioglie i movimenti in gocce. Svuota le strade della città, file chilometriche tra esalazioni e rum.

è un sogno che torna ogni tanto a riempire le notti. È un sogno di quelli che chiamano ricorrenti. Noi due col naso all'insù, la neve che cadeva giù. Io come ridevo e tu come ridevi felice. Un sogno davvero, un bel sogno, mi sveglio contento. Ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto. Ballavi, ballavi con me e poi sei sparita perché io voglio che il sogno riprenda. Adesso ti sveglio e faccio sognare anche te. E balla con me, stringimi forte al cuore, balla con me. Dai dai dai dai di di da, balla, balla con me. Anche se dormi in piedi, balla con me.

el sol, mi sveglio con te. Ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto. Noi due col naso all'insù, la neve che cadeva giù.

cucina. Un giorno bionda, un giorno bruna. Non devi bere, che ti fa male. Gina, lo sai, la vita è un'altalena. Un giorno scende, un giorno sale.

nascerà un'altra volta, in una sera di giugno, con questa voglia di amare e di vivere più che mai. Rinascerò il destino nell'anno 3001, sarà una festa di colori la mia bella città. I cani randagi abbaieranno alla mia ombra, col mio modesto bagaglio giungerò dall'aldilà e inginocchiato sulla riva del mare trasparente, un cuore nuovo di sale e fa

nascero dalle cose. Che ho amato molto tanto. Quando le ombre della casa diranno piano qui, io bacerò il ricordo dei suoi occhi taciturni per terminare il poema che tralasciai a metà. Rinascerò dalla frutta di un mercato rionale e dalla sciatta atmosfera di un romantico caffè e dalle rovine di un piccolo paese terremotato e dalla rabbia della gente del sud rinascerò. Tu vedrai che rinasco nell'anno 3001 con gente che non c'è stata ma che allora ci sarà. Benediremo la terra, terra nostra, e te lo giuro,